Alessandro, sto qua e ci voglio una mano a spagna grancia indiana, spagna grancia con mia mamma, quando è linda, poi mando bene a gente. Fino a tu qui, ci voglio una mano, ci voglio una mano. Sumac dio osliam, purgatorio manta, niu cae alma cunatas, che speci pai. Sumac dio osliam, purgatorio manta, New alma conatas che spicci pai, sumac di ostia, purgatorio manta,